0: Sono le 2:03.
1: C'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV, Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.ways.eu.

Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day,
1: arrivo fresco, sgommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori.

0: la gonna, sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: you know what, man? We're all in this. Now, whether we're all in this together or you're all in it for yourself.
1: Non serve una sonda per sapere che è tutto marcio. Non serve la bolla per vedere che è tutto piatto. Non siamo in pericolo. Siamo il pericolo. Marrakesh.

E non credo che possa vivere in altri modi, scrivere in altri modi o fingere tipo i cantanti nuovi. Nah, cazzo mi frega di quello che dico nel brano.

Ora credimi pazzo, credimi stupido, bambina credimi e basta. Una voce mi dice vai mettiti il passa, cammina e prendi l'incasso. Sento fuoco che brucia da dentro la gola, un po' come bevessimo lame. Vita troia la foto, però se mi fotte la

my dog and get the bonus up.

piangere, che il pianto non sa cucire i lembi di una vita che trasforma dei bimbi in pessimi esempi. Riempi i tuoi occhi di lacrime che reprimi. Se la verità fa male, la si taccia se in primis. Se si cerca nella fede per fare meno veleno, che la morte cosa certa è la vita che lo è di meno. Non piangere, che l'acqua fa fango.

0: A Iari, Iari di Via Bolla, ai ragazzi del mio quartiere con i quali sono cresciuto, alcuni dei quali non vedo più.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: ready, cause it's Chino time.
1: Hot Block Radio. The block is hot.

0: Sono le 4.
1: A volte basta qualcuno che ti incontri davvero. Per questo nelle strade di Roma circolano unità mobili che ogni giorno offrono ascolto, supporto sanitario, orientamento e aiuto concreto a persone migranti e a chi vive momenti difficili. Perché nessuno dovrebbe affrontare tutto da solo. LGNet 3, un progetto che porta i servizi direttamente dove servono. Nelle strade, nei quartieri, vicino alle persone. Scopri di più su www.lgnetroma.it.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
3: Hot Block Radio seleziona il mainstream.

0: Radio, the block is hot.
1: Okay, okay, okay, okay.

e cresciuti insieme ai maschi per strada. A 11 anni con la siga in bocca, 12 era già diventata una canna. Canti Gigi D'Alessio, passi la piastra. So che odi tuo

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

0: Hot Block Radio seleziona mainstream.
1: Hey, yeah,

Quando portavo i piatti, quando ho fatto lavapiatti, quando portavo le pizze, quando guidavo il furgone, quando ho venduto le canne, quando son partito anch'io, quando chiamavo mia madre, stavo a Sesto San Giovanni, quando piangevo morivo, casa fredda in Oregina, quando stavo sul divano a Sampi in via Giovannetti, quando i mura delle Grazie picchiato dalla ragazza, quando tiravo la calda e l'acqua non funzionava, quando stavamo per terra, lavagna portava l'erba, quando ho perso tutto il sangue, le braccia, la gamba destra, le mie stati alla goulette, le mie stati a lavorare, quando vivevo sul mare, non potevo andare al mare, 12 ore col sorriso, tranquillo, va tutto bene, aspetti l'ultimo del mese, poi in tasca c'hai poco e niente, gli avanzi del panificio, in giro per far casino, petardi nei cassonetti, 10 anni sei birichino, con solo mia madre in casa, Michele che la rasava, papà, ora una compagna, se sei chi l'accompagna, quando è nata mia sorella, quando è nato mio fratello, anche se da un'altra figa, comunque il mio sangue è dentro, quando son partito.

scuola, che è morto, che è un ingegnere, che ha preso una brutta piega, che è mio amico e vota Lega, mia madre per lui è una negra. Quando ho preso le facciate ho capito che si cade, capisci quanto puoi spingere, fin dove puoi piegare. Quando ho conosciuto un artista, due artisti, poi mezza scena, che ha detto belle parole, che mi voleva inculare. Il tempo che mi hanno tolto, i soldi che ho sputtanato, sudati da cima a fondo, scalati come montagne, e ci ha inculato mio zio, mio padre con due bambini, quando andava alla Caritas, i prestiti di Chiavari, sai, sbatti mio cugino, mando soldi in Tunisia, quando hai detto che andavi, son venuto a Barcellona, quando ci hanno accusato, quando ci hanno arrestato, quando ci hanno spogliato, quando ci hanno minacciato, quando ho visto il cucchiaio, le bolle, come si cuoce, quando ti urlavo esaurito, in studio ero senza voce, vestiti firmati, soldi spesi in

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: coop.
1: I want your bitch, I want your boo, I want your lover.

0: degli attori.
1: Aspetta, bro. Giusto ieri stavo scrivendo 64 barre. Wesh la zona.

0: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Black Radio!
2: Cazzo che figa!

Yo, di un certo peso le parole che dico. I miei amici escono l'anno, mi fanno schifo. È tutto uguale, alla fine è un riciclo. Si parlano male, si abbandona un amico. E alla fine il male lo sa chi ha vinto. Però lo sa che non mi do per sconfitto. Non sono nato per provare a fare il mimo. Mi imitano, da piccolino quando andavo in gita. Lascevo il peso.

0: delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: Do my nails make you nervous?
2: Best, looking to fill my best.
1: Ride fast, sip slow.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: 5'9" brown eyes.
1: Hot Block Radio seleziona il mainstream.

0: approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Ok! Bitch, you better stay in your place. You get shot. You cannot survive.

Tieniti stretta cose che non tornano, cicatrici che ti formano. Giri in bici con i fulmini solo per avverare coi tuoi sogni. Con zero pare quando fumi, ok? Ricorda che il vero successo è essere vista per chi sei davvero. I numeri sono dei super.

0: calling me crazy.
1: Hot Block Radio. The block is hot.

0: Sono le 7:02.
1: A volte sembra che nessuno ti capisca.
2: Che tutto sia troppo.
3: Per questo nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto dedicato agli adolescenti di Roma per creare spazi di ascolto, laboratori creativi, sport, radio, incontri e nuove opportunità. Una rete di scuole.
4: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
5: Hotblock Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hotblock Radio e aiuta l'ambiente.

0: approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Svegliati con Morning Mix. Morning Mix. Su Hotblock Radio.

Roma, Unità Mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

land of the trees. Rocky.

Mangio coda perché siamo a Torino. Il mattino allora in bocca, come un gestino dentro casa di tua nonna. Temo nessuno crudo come la fassona. La mia avversione non è mai distorta. Eppure lassi i tuoi tricchi. Grazie a me sulle skill, la musica

0: straniero, il suo booty è strapieno, sul polso piazzato un Daytona. Mi guarda il mio outfit, 3-0 solo per gli Amiri jeans.
1: MV sperro i contanti, è nuova la chain, guarda quante click. Damn.
2: Sto arrivando ragazzi, e dentro la Benz ci sono solo bitch.
0: Solo cash,
1: nella Benz,
2: vogliamo solo contanti.

un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV Citizens Equality Rights and Values. Segui il progetto su www.waysofeurope.com.

0: medioranzia di democrazia.
1: Hot Block Radio! The block is hot!

0: è così che lei riconosce. E per avere tutto non deve volerci niente.
1: Sono le 8.
2: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'arresto di Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci, respinta la richiesta di domiciliari, non si placano intanto le polemiche politiche. Laura Supino.
2: Resta in carcere Walter Lavitola, il faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Il GIP ha respinto infatti la richiesta di arresti domiciliari avanzata dai legali dell'arrestato in virtù di un atteggiamento ritenuto collaborativo. Durante l'interrogatorio di garanzia Rebibbia, Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato, spiegando come il suo obiettivo fosse innalzare la protezione intorno all'amico. Lavitola avrebbe aggiunto inoltre di non aver pensato ad una bomba, ma piuttosto a qualche colpo di pistola da esplodere contro il muro di cinta della villetta di Pomezia. Le sue dichiarazioni non convincono però i magistrati romani titolari dell'inchiesta, che le considerano fumose e prive di riscontro e sono più orientati a seguire la pista di un gesto volto ad aumentare la popolarità di Ranucci in vista di un presunto ingresso in politica. Il conduttore di Report potrebbe essere ascoltato non prima di settembre. Per ora i PM lo ritengono all'oscuro degli intenti dell'ex amico. Le polemiche politiche restano intanto accese. Ranucci chiede scusa a coloro che ha infangato, dice il sottosegretario Fazzolari di Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein.
1: Il braccio di ferro tra Berlino e Roma sui migranti. L'Italia non accetterà il rientro di quanti transitati per l'Italia sono arrivati in Germania, scrive il Viminale al governo tedesco, che invece insiste per il respingimento di alcune persone nel nostro paese in quanto primo luogo di approdo. E resta alta anche la tensione con la Spagna. Chiamato a riferire al comitato parlamentare Schengen, ieri il ministro dell'interno Piantedosi ha ribadito la linea del governo.
3: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
1: Intanto la Spagna le prese con una nuova allerta a Ceuta, dove si cerca di evitare un altro ingresso di massa dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social. Le autorità marocchine annunciano misure speciali per contrastare qualsiasi afflusso nell'enclave, rafforzate le misure di sicurezza anche a Melilla, l'altra città spagnola in territorio marocchino. Continua l'eruzione dell'Etna e continuano i disagi all'aeroporto di Catania, prolungato lo stop ai voli almeno fino alle 2 di stanotte. È l'emergenza più severa degli ultimi 20 anni per lo scalo, fa sapere la società di gestione, costretta a cancellare centinaia di voli o a dirottarli verso altri aeroporti. Si stimano danni per il turismo fino a 24 milioni di euro. Infine lo sport, col doppio oro azzurro agli europei di nuoto e atletica leggera. A Parigi la 20enne Sara Curtis trionfa nei 50 dorso col nuovo record del mondo, 7 centesimi in meno di quello stabilito in semifinale. Oro italiano anche a Birmingham, la nuova campionessa europea del salto triplo è Daria Derkac, che vince col primato personale di 14 metri e 60 centimetri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

sento bene, bitch, questa è una true story. Aprendo le ostriche, il mio viso illuminato dalle perle. Sui tuoi ostiche, dove sei sempre stato senza palle. Esco con un cesto nuovo in Nike Cortez. Molto meglio lei che farsi la stessa figa due volte. Faccio gli euro già dai tempi della lira. Tu sei sempre stato un clown come nella gang di Akira. Esco da casa di Amira, ho rischiato di morire solo pochi mesi fa. Dopo mi sono risvegliato.

0: chicken, nigga.
1: Damn. Conductor, where'd you find this?
2: Hot Block Radio. Tutti giorni nella city. Urban music fa resistere. Non esiste una radio simile.

0: Svegliati con Morning Mix.
1: Morning Mix.
0: Su Hot Block Radio.
2: Stop playing with him.
3: So good money, non c'è.
4: Yo, va a Sardegna, yeah. Fammi raccontare. Yeah, va.

0: nota.
1: Vero negro di strada, lascio soldi mendicanti, porto le buste e le vecchie su per le scale di casa.

0: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
1: Sono un sacco di cose che non ci siamo mai riusciti a dire. Fumando, bevendo. No, io non sono niente senza noi, senza salvare tutti e due. Niente senza occhi per

0: Svegliati con Morning Mix. Su Hot Block Radio.
1: Sono le 9.
2: Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening. Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale.

0: Γκετόρι.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tanti dubbi di magistrati e GIP sulle dichiarazioni rese da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia a Rebibbia. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. La GIP Morica respinge la richiesta di arresti domiciliari. E resta infuocata la polemica politica sul caso. Ranucci chieda scusa a coloro che ha infangato, report è ormai screditato, ha detto il sottosegretario Fazzolari, Fratelli d'Italia, che chiede anche le scuse di Elly Schlein. La segretaria del PD, intervenendo ad un incontro con i socialisti europei, aveva commentato l'attentato aggiungendo: quando la destra è al governo la libertà di stampa è in pericolo. Secretata intanto la relazione che il comitato etico di Viale Mazzini ha inviato ieri alla D Giampaolo Rossi sul metodo report. La direzione di Viale Mazzini punterebbe a un passo indietro del giornalista. L'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di stanotte per l'attività eruttiva dell'Etna, che non accenna a diminuire. Stamattina si è aperta una nuova bocca di fuoco sul vulcano. L'emergenza dura da giorni, cancellati centinaia di voli, con danni al turismo stimati in almeno 24 milioni di euro. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali guidate dalla sindaca Salis. Si tratta della prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT per un totale di 177 anni di carcere. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ogni giorno sono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la sono tra.

0: Everybody's got a little light under the sun.
1: Ogni giorno suono hot blog, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.

0: Sono le 10:03.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop.

0: gli attori.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Genova ricorda il crollo del Ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali, guidate dalla sindaca Silvia Salis. È la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT. Tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da caccia alleati. Il sospetto è che si tratti di un drone russo. È l'ennesimo velivolo avvistato o abbattuto lungo i confini tra i paesi baltici e la Federazione Russa. Restano appostati nel villaggio di Kusra, in Cisgiordania, gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringere le famiglie ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura, inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Scontri sono esplosi tra i coloni e l'esercito israeliano intervenuto per porre fine all'assedio. Le autorità di Tel Aviv avrebbero rinunciato a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi. Scattato lo stato di fermo per il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria morto dopo essere stato accoltellato nella pineta alla periferia di Trani la sera del 12 agosto. L'aggressione durante una grigliata all'aperto per ammirare l'eclissi di sole. Ancora incerta la ricostruzione dei fatti, forse da ascrivere ad una rissa tra gruppi di giovani. Agli europei di nuoto a Parigi e atletica leggera a Birmingham, l'Italia è al secondo posto nel medagliere, sempre dietro alla Gran Bretagna. Il decimo oro azzurro in basca è al collo di Sara Curtis, trionfatrice nei 50 d'orso col nuovo record del mondo. Sono tre gli ori nell'atletica, ultimo in ordine di tempo quello di Daria Derkac nel salto triplo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: blunt object. It's about 2 inches in diameter.
1: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Sanabel.
1: Ci sono ideali supremi che brillano dentro di noi, sogni e desideri così puri, così intensi, che la loro sola esistenza ci ispira senza mai poterli afferrare davvero. Essi sono un richiamo costante verso l'alto, una promessa di qualcosa di più grande che guida la nostra strada.

0: sweet.
1: Like a snowflake. Hot Block Radio seleziona il mainstream.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto. Come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare, sei tu.

se mi servono. Sì, forse dipendo un po' da certe bugie. Certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi

0: Medioranzia di democrazia.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

una stella si spegne, dammi una ragione. Sono come il sole, perché sono io stesso a darmi calore. Vienimi a soccorrere, sogli ordinati, stanza in confusione. Se deve piovere, per sempre faremo festa sotto l'acquazzone. Tra male e il bene, tra l'odio e l'amore. La vita è un flusso, tu lascialo scorrere.

0: Sono le 11:03.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Genova ricorda il crollo del Ponte Morandi e le 43 vittime a 8 anni dal disastro. Si inizia con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Poi, presso il memoriale, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, dei cittadini e delle autorità nazionali e locali, guidate dalla sindaca Silvia Salis. È la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso 16 luglio, che ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di Autostrade, Spea e MIT, tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. Torna alta la tensione lungo il fianco orientale della NATO. L'esercito lettone ha abbattuto un drone penetrato nel proprio spazio aereo, intercettato da caccia alleati. Il sospetto è che si tratti di un drone russo. È l'ennesimo velivolo avvistato o abbattuto lungo i confini tra i paesi baltici e la Federazione Russa. Restano appostati nel villaggio di Kusra, in Cisgiordania, gli estremisti israeliani che da giorni assediano le case dei palestinesi per costringere le famiglie ad andarsene. Atti di terrorismo, la dura, inedita condanna dell'ambasciatore USA in Israele, Huckabee. Scontri sono esplosi tra i coloni e l'esercito israeliano intervenuto per porre fine all'assedio. Le autorità di Tel Aviv avrebbero rinunciato a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi. Scattato lo stato di fermo per il ragazzo di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato nella pineta alla periferia di Trani la sera del 12 agosto. L'aggressione durante una grigliata all'aperto per ammirare l'eclissi di sole. Ancora incerta la ricostruzione dei fatti, forse da ascrivere ad una rissa tra gruppi di giovani. Agli europei di nuoto a Parigi e atletica leggera a Birmingham, l'Italia è al secondo posto nel medagliere, sempre dietro alla Gran Bretagna. Il decimo oro azzurro in basket al collo di Sara Curtis, trionfatrice nei 50 d'orso col nuovo record del mondo. Sono 3 gli ori nell'atletica, ultimo in ordine di tempo quello di Daria Derkac nel salto triplo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
4: Hot Block Radio.

le trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito! Shooting 42 shots ain't mix. I don't make it to the top, can't miss. She done broken, hot, can't fix. 5 stars.

salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: la gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: Cazzo che figata, ragazzi!
1: Wow. Drum. East Atlanta shit, 1017.

0: È mezzogiorno e un minuto.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
2: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: like I was shedding weight. Steady cruise, I never had to move. Today amusing, had that $100 Huffy, I abused it. Burning wheels until they smoothed in. Never picked a road that most traveled on. With both feet in my shoes, I'm skipping through shit. The residual of who is who from what I'm paying dues with. So much playing in my face, my patience grew thin. Names that I was grouped with, the facts that they were saying wasn't truth then. My confidence was brewing, let them have it. Just pay me in my weight, I don't need the extra baggage. Crushed the tree up with the grammar off the beaten path. My feet stumping, beating up the gravel underneath me.
1: Son, you know once you start.
2: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Resta ad alta tensione la situazione nel villaggio palestinese di Kusra, in Cisgiordania, da giorni assediato dagli estremisti israeliani. Si è appreso poco fa che l'attacco ha bloccato anche 5 italiani. Laura Supino.
3: L'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania ha bloccato in questi giorni anche 5 italiani che erano andati in visita ad una delle famiglie prese di mira per portare la loro solidarietà alla comunità palestinese. Si è preso stamane, la Farnesina si è subito attivata e poco fa i nostri connazionali sono stati portati in salvo dall'esercito israeliano. Raggiunta al telefono dai giornalisti Rai, una delle italiane ha detto che i militari israeliani hanno proclamato la chiusura dell'area in quanto zona militare. È un assedio legalizzato, ha raccontato. Le autorità di Tel Aviv erano orientate a chiedere lo sgombero per qualche giorno delle famiglie palestinesi assediate, ma per ora avrebbero rinunciato a questa ipotesi. Alla nostra connazionale militari hanno comunque detto stamane i palestinesi un'alternativa ce l'hanno, andarsene. Almeno una delle case prese di mira è di proprietà di un cittadino palestinese americano, il che spiega i toni duri e inediti con cui l'ambasciatore USA in Israele ha condannato l'accaduto. Atti terroristici, le parole di Mike Huckabee, noto falco filo israeliano. La prossima settimana, per fare il punto sulla situazione a Gaza, arriverà in Israele l'inviato di Trump, Jared Kushner.
2: È stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo lettone. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo come si pensava in un primo momento. L'ipotesi che trapela da fonti militari e che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Revocato lo stato d'allerta, la popolazione era stata invitata a non uscire di casa. Alle 11.36 Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime. A 8 anni dalla tragedia è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del processo emessa lo scorso luglio che ha visto condanne per un totale di quasi 180 anni di carcere a 32 tra dirigenti di Autostrade, SPEA e Ministero dei Trasporti. Sulla scia dello straordinario oro a suon di record del mondo, centrato ieri da Sara Curtis nei 50 d'orso, azzurri in evidenza anche oggi nelle batterie del mattino agli europei di nuoto a Parigi. La stessa Curtis mette nel mirino il podio dei 50 stile, centrando la semifinale col terzo tempo. Volano i ragazzi di 50 rana, vanno in semifinale con i migliori due tempi, Simone Cerasuolo, che fa segnare il record italiano, e Nicolò Martinenghi. Stasera finale di 50 d'orso per Thomas Ceccon, 200 stile per Carlos D'Ambrosio e nei 1500 Simona Quadarella. E agli europei di atletica Birmingham torna in pista Nadia Battocletti, al collo l'oro dei 5.000, cerca il bis nei 10.000. Gianmarco Tamberi, anche se non al meglio, guida la pattuglia dei 4 azzurri nella finale del salto in alto. Da seguire anche negli 800 metri la neoprimatista italiana Eloisa Coiro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Sometimes you can't save everybody, everybody gonna make it.

Ronaldo la ganó, viene Lazo, dispara el golazo.

0: per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.
1: It's simple.

mille chain, Mr. T versione bianca, cocaine. La mia side sta baciando la main. Sono il prince di sta shit, Purple Rain.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
1: Call us up 562-453-9382. You're listening to Big Boy's Neighborhood.

0: ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.
1: My earrings cost a half a ticket. I don't hear the same shit y'all niggas hear. Oh God.

0: listening service. I'm not here right now. Leave a message.
1: C'è una rete che unisce, ascolta e crea opportunità. Si chiama Aracne, la rete che include un progetto dedicato a bambini e ragazzi con disabilità e povertà educativa per costruire insieme percorsi di inclusione, autonomia, cultura, sport e partecipazione. Laboratori, attività creative, supporto alle famiglie, orientamento e tecnologie inclusive. Perché nessuno resti indietro. Aracne, la rete che include. Un progetto che mette al centro le persone e il futuro della comunità. Per maggiori informazioni visita www.aracne.eu.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La guerra in Medio Oriente, nonostante le proteste internazionali anche dagli Stati Uniti, continua il violento assedio dei coloni israeliani nella cittadina di Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania. Espulsi dall'esercito di Tel Aviv con la forza, precisa il sindaco locale, 5 cittadini italiani tra i 20 e i 40 anni di età, che erano giunti sul posto in solidarietà alle famiglie palestinesi coinvolte. Bloccati anche un centinaio di attivisti che cercavano di portare aiuti umanitari sequestrati dagli agenti israeliani. È stato un caccia italiano ad abbattere il drone entrato nelle scorse ore nello spazio aereo della Lettonia. Il velivolo potrebbe essere stato ucraino e non russo come si pensava inizialmente. L'ipotesi che trapela da fonti militari è che possa essere stato deviato dai sistemi di guerra elettronica russa. Nessuna tregua con Kiev, senza un accordo di lungo periodo, ribadisce il ministro degli esteri russo Lavrov, che poi fa sapere che inaspirerà gli attacchi per distruggere quel che l'Occidente sta facendo per alimentare il potenziale ucraino. Ha ammesso di aver colpito la madre al culmine di una lite il 51enne fermato per l'omicidio di una donna di 71 anni nel quartiere Torbella Monaca a Roma. A dare l'allarme sono stati i parenti, che da tempo non avevano più notizie della donna ed erano preoccupati per i frequenti contrasti tra madre e figlio. Sono stati loro a rivolgersi ai carabinieri, che una volta arrivati nell'appartamento hanno trovato il corpo della 71enne nascosto in un armadio. L'uomo è indagato per omicidio e occultamento di cadavere. L'Etna erutta ancora e continua a creare disagi soprattutto sul traffico aereo. Nuova proroga della chiusura dello scalo di Catania fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che lo gestisce. Centinaia i voli cancellati, chiuso fino alle 16 di oggi anche lo scalo di Comiso. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia. Oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso. Domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari. E si fanno più frequenti i temporali. Allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

introverted.

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Rap jak chiuso il fashion, dove che vai? Ha chiuso il fashion e al sabato non sai dove andare. Ti volevo portare a Tokyo, hai scelto il Tokyo. Come posso fidarmi? Non mi posso fidare. Pensi di fare un torto a me, lo fai a tuo padre.
1: Solo a lui.
0: Lui, Gucci, quella merda expensive. Il tuo tipo è stirato, non ha budget, è pieno di debiti. Davvero ti ha chiesto indietro i gioielli? Davvero ti paghi da solo i capelli? Aspetta,

0: Porsche, Porsche, Lambo. Sei salita pure su un Bentley. Damn. Sei salita pure su Rolls Royce.
1: Mensuri.
0: Nah. Pass, pass. Che quello è solo un tuo amico, cap, cap. Pensavo fosse quella giusta per me. Ma poi mi ha chiesto di presentare.

siete tutte uguali. Non voglio una ho, voglio una wifi. Ho poca gente attorno, no stress. Couple goals, facciamo foto insieme. Sembrano uscite da Pinterest.

0: Sono le 16:02.
1: Una comunità più forte nasce quando nessuno viene escluso. Con Aracne, la rete che include, nel municipio terzo di Roma, bambini e ragazzi con disabilità e fragilità educativa trovano spazi, attività e persone capaci di accompagnarli nella crescita. Laboratori creativi, radio, sport, supporto alle famiglie, orientamento e inclusione. Una rete vera, fatta di scuola, territorio e relazioni. Aracne, la rete che include, perché ogni talento merita di essere ascoltato. Scopri di più su www.aracne.eu.
2: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora alta la tensione in Cisgiordania, continua l'assedio dei coloni alle case dei palestinesi nella cittadina di Qusra, nonostante le proteste internazionali anche da parte degli Stati Uniti. Espulsi dall'esercito di Tel Aviv con la forza, precisa il sindaco locale, 5 cittadini italiani tra i 20 e i 40 anni di età che erano giunti sul posto in solidarietà alle famiglie palestinesi coinvolte. Bloccati anche un centinaio di attivisti che cercavano di portare aiuti umanitari, sequestrati dagli agenti israeliani. Resta in carcere Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci nella sua villetta di Pomezia nell'ottobre 2025. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di domiciliare presentata dal suo legale. Sussiste il rischio di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga, ha spiegato il giudice. Intanto il faccendiere, nell'interrogatorio di garanzia, ha ammesso le sue responsabilità, spiegando di averlo fatto per aumentare la protezione intorno all'amico. Non volevo però una bomba, ha detto, piuttosto qualche colpo di pistola contro il muro. Dopo Catania, anche Comison Ragusano chiude il suo aeroporto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. La cenere ha invaso la pista dello scalo, che ha dovuto sospendere arrivi e partenze. Nuova proroga intanto della chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che lo gestisce. Centinaia i voli cancellati. Tra alte temperature e la siccità sale l'allerta per i roghi. Preoccupa tra l'altro l'incendio divampato la notte scorsa nell'area boschiva del Monte Goji alle porte di Como. In azione anche Canadair, una cinquantina gli sfollati, e sono oltre un migliaio gli sfollati, inclusi i turisti, per un pauroso rogo divampato nei pressi della costa vicino a Spalato in Croazia. Almeno 36 feriti, alcuni in gravi condizioni. Sport, azzurri ancora in evidenza. Gli europei di nuoto a Parigi approda in finale la 400% stile libero mista con Carlos D'Ambrosio, Manuel Frigo, Emma Virginia Menicucci e Alessandra Mau, sempre nello stile centra la filanissima Luca De Tullio nei 1500. E ancora nello stile avanzano in semifinale dei 50 Silvia Di Pinto e Sara Curtis, la 19enne piemontese che ieri sera nel dorso ha conquistato l'oro e il record mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: La mia vita è un classico e voglio merda.

break to lose. A teasy embrace, rock your shoes and feet.

0: Fascia da coglione.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
2: Su Hot Block Radio sta per cominciare American Burger, il rap americano aggiornato ogni settimana.

spa, bro. Giusto ieri stavo scrivendo 64 barre. Wesh la zona, wesh.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
1: American Burger, le new entries settimanali d'oltreoceano solo su

0: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Con la formula del prestito oneroso, il Napoli si aggiudica il difensore francese Benoît Badiachil. Gli azzurri pagheranno 3 milioni per l'indennità, più uno di bonus, e altri 27 per l'opzione di riscatto. Davide Frattesi sarà un giocatore della Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare tra l'Inter e il club biancoceleste per il parere negativo espresso dalla Lega di Serie A per ragioni burocratiche e finanziarie, i due club hanno riformulato in mattinata i termini dell'accordo. L'Empoli ha preso Karim Zedatka. Il giocatore arriva in prestito con obbligo di riscatto. Alla Sampdoria piace Calò. Con il Frosinone è previsto un incontro dopo Ferragosto. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
2: Quanti sogni nella tasca, yeah. Quanto vale la tua laurea?

0: piaccio.
1: Sei bella.
0: Lo so che sono bella. Me lo dicono tutti, a casa, a scuola, per strada.
2: Ho visto uomini che piangono.

ragazzi per te. E ancora altri 10 ragazzi per te. Che qualcuno ti ha detto, io non vivo più senza te. 10 ragazzi per te. E dopo altri 10 ragazzi per te. E ancora altri 10 ragazzi per te. Che qualcuno ti ha detto, io non vivo più senza te.

0: Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
1: Sono le 18.

0: Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Nonostante le proteste internazionali, continua il violento assedio dei coloni israeliani nella cittadina palestinese di Qusra in Cisgiordania, mentre 5 italiani tra i 20 e i 40 anni di età sono stati espulsi con la forza, protesta il sindaco locale. Bloccati anche un centinaio di attivisti che cercavano di portare aiuti sequestrati dagli agenti israeliani. Vani dunque gli appelli internazionali. Lo stesso ambasciatore americano in Israele, Huckabee, aveva accusato i coloni di rivoltante terrorismo e oggi il governo francese ha chiesto alle autorità israeliane di arrestare e consegnare alla giustizia i responsabili. Alle 11.35 di stamane Genova si è fermata, anche quest'anno, al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime della tragedia di 8 anni fa. Si tratta della prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del maxi processo che ha certificato il mese scorso come la strage sia stata frutto di consapevole e colpevole negligenza e sentenziato la condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata SPEA e del Ministero dei Trasporti. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna. Dopo l'aeroporto di Catania, anche quello di Comiso nel Ragusano è stato costretto a chiudere dopo che la cenere ha invaso la pista, prorogata la chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che gestisce lo scalo, centinaia i voli cancellati. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia, oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso. Domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari, e si fanno più frequenti i temporali, allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. Continua a far discutere il divieto dell'utilizzo dei social da parte dei governi. L'ultimo caso riguarda la Francia, dove il Consiglio Costituzionale ha bloccato il divieto per i minori di 15 anni, ritenendo che la misura costituisca una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. Il presidente Macron, che ha fortemente voluto la legge, ha incaricato il premier Le Cornu di riscriverla per arrivare ad una soluzione entro la primavera 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: Ma Cyborg!
1: Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
2: Sa, prova.

A Napoli non c'è sto mare, non c'è sto sole. Se copri recchio quando senti botte di pistola. A Napoli non c'è stanno re, c'è stanno santa. Due mesi la marona t'accompagna. Venga la città, si mette in posa per una foto. Venga Rovena a pigliato quando qualcosa. E se non c'è sta quando si accira nei guagliuna. Napoli non c'agna, a Napoli non c'ove. O marciapiede tenne sempre un uomo con corona. Che ci ha perso la vita a coppa, scagna vita a morto. Quando ama con corona tiene sempre un ricordo. Che è l'unico modo per dare ancora vita a morto. Come fa Frid, qualcosa oggi non va. Sa chi perde sangue, intero si fa pot sangue. Io ti voglio amare come faccio con mamma. Però tu sei severo, come ero con mio papà. E mi sa poter educare.

0: Stress, ansia, ti senti fuori posto?
1: Non restare da solo.
0: Con Sblocchiamo il Futuro trovi spazi d'ascolto, laboratori, radio, sport, creatività e persone pronte ad ascoltarti davvero. Scuole, educatori, psicologi e ragazzi insieme per costruire nuove possibilità. Qui la tua voce conta. Il progetto è già attivo nei quartieri di Roma. Entra anche tu nella rete.
2: Hot block radio, the block is hot. Q!
3: Yeah.
2: A.B.

0: Sono le 19.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: Medioranzia di democrazia.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ancora pericolosi sconfinamenti dal conflitto russo-ucraino, stamane un caccia italiano si è levato ad abbattere un drone entrato nello spazio aereo lettone. Riga ringrazia. Inizialmente si era pensato ad un velivolo russo, poi è emerso che sarebbe di Kiev. Sempre dall'Ucraina un altro drone è caduto in Romania causando un incendio. Mosca sostiene intanto che 1739 civili sono morti a luglio in raid ucraini, il numero più alto dall'inizio del conflitto. Walter Lavitola potrebbe chiedere di essere risentito, il suo difensore, l'avvocato Sergio Cola, potrebbe infatti valutare l'opportunità di un nuovo interrogatorio davanti al PM dopo quello di garanzia che si è svolto mercoledì scorso a Rebibbia. Le dichiarazioni dell'ex editore e imprenditore che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista e conduttore di Report Ranucci, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione, sono state valutate dal giudice fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Ieri il GIP ha confermato con un'ordinanza la detenzione in carcere per Lavitola, respingendo le richieste dei domiciliari avanzata dal suo legale. Tragedia a Torre del Greco. Nel napoletano un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori che hanno visionato anche le immagini di videosorveglianza, il 44enne avrebbe parcheggiato la sua macchina in una via in pendenza, dimenticando di mettere il freno a mano, e mentre stava camminando verso casa, l'auto avrebbe iniziato a muoversi, finendo per travolgerlo. L'uomo è stato subito soccorso e portato in ospedale, dove è morto poco dopo. Sport è nutrito il programma serale degli europei di atletica a Birmingham, così come le speranze azzurre. Alle 20.45 tre italiane in pista per la finale dei 10.000, tra loro Nadia Battocletti, già oro nei 5.000. Poco dopo la finale del salto in alto maschile con ben 4 azzurri in lizza, incluso il blasonato Tamberi. Poi la finale dei 400 ostacoli col nostro Sibilio, quella dei 200 con Desalu e Dezza. Infine la coreo in gara per gli 800. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
3: Say Neil, commission pilot, bring me in front the board for this one. Big Brother gon' be mad.
4: Major League,
3: in Puerto Rico, gangland. Just in the eye, let them tell them, please don't be mad.
5: Took what I had, left me for dead as if I had to be finished. Wow. Came back with a vengeance, cocaine Bentley, Emerald Cup, platinum my dentures. Wow. Your diamonds twinkle, if it don't glisten, you did not get it from England.

0: pressure it up.
1: Damn, well, nothing like the ghetto parties. That shit was dangerous and fun. Cause every hood be up in there. Shit, you can meet you some fine ass freaks.
2: Oh my god.
1: You can get your ass thirsty. Beat. Hey, watch out. Hey, make a choice.
3: Where you niggas from?
1: See what I mean?
4: Hot Block Radio! The block is hot.
5: Vuole che ci completiamo, questo non è memory. Dentro al club ho chiesto solo dei miei enemies. Pupille si dilatano ma rimaniamo lucidi. Lui si sta agitando perché lei vuole.

Oh, amo. Comunque, tutti questi vogliono fare sfera sciva. Poi, però, nessuno ti paga una borsa di Hermès, né una vacanza alle Maldive, o un bel vestito a Dolce Gabbana.

0: Mi spiace per te, vuoi fare sfere e basta, davvero,
1: davvero.
0: Disco di platino in una settimana, davvero,
1: davvero.
0: Fanculo i soldi, fanculo la fama, davvero,
1: fanculo.
0: Facciamo ancora sta roba per la strada, davvero.

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

Ehi, ti domandavi se un domani torneremo polvere. Mi chiedi cose a cui non saprò mai rispondere. Stavo leggendo l'ora sopra un quarto di milione. Di me sai due canzoni, c'è tanto di migliore. Vogliono la mia sete, vogliono la mia fame. Quando giuravi fede, mi sembravi bleffare. Poco confidenziale, autoreferenziale. Corsia preferenziale, autopresidenziale.

0: ti faccio un applauso.
1: Grazie, grazie.
2: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito. Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop.

0: Γλιτώρη. Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi alle 11.35 di stamani in Genova si è fermata al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare le 43 vittime. Lo scorso luglio la sentenza di primo grado sulle responsabilità del disastro. Sentiamo Laura Supino.
2: Ore 11.36, Genova si è fermata anche quest'anno al suono delle sirene del porto e delle campane delle chiese per ricordare il disastro del Ponte Morandi e le 43 vittime della tragedia. Sono passati 8 anni da quella drammatica vigilia di Ferragosto, la città investita da un nubifragio quando la rottura di uno strallo causò il crollo in pieno giorno del grande ponte autostradale sulla valle del Polcevera. Questa è però la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del maxi processo che ha certificato come la tragedia fu frutto di consapevole e colpevole negligenza. Emessa lo scorso 16 luglio, la sentenza ha portato alla condanna di 32 tra dirigenti di autostrade, della controllata SPEA e del Ministero dei Trasporti per un totale di quasi 180 anni di carcere. Tra loro l'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni. La giornata si è aperta con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, officiata dall'arcivescovo Monsignor Tasca. Poi, presso la radura della memoria, le cerimonie pubbliche alla presenza dei familiari delle vittime, con la presidente Egle Possetti, cittadini e delle autorità guidate dalla sindaca di Genova Silvia Salis.
1: La Spagna ha potenziato i presidi di terra e di mare presso le enclavi di Ceuta e Melilla per scongiurare una nuova ondata di afflussi intorno a Ferragosto, come prospettato nei giorni scorsi dai social. L'Italia conferma lo stop a Schengen con la Spagna, fa sapere il ministro Piantedosi, mentre l'agenzia Frontex riferisce che gli attraversamenti irregolari in Europa sono diminuiti del 37% nei primi mesi dell'anno. Spostare il dibattito della gestione dei flussi alla piena tutela dei diritti, l'appello di Papa Leone a ricorrere della 112ª giornata mondiale dei migranti e del rifugiato. Tragico incidente sul lavoro questa mattina a Diano d'Alba nel Cuneese. Stavolta la vittima è una ragazza di 22 anni. Stava lavorando in un'azienda agricola locale quando il trattore su cui era a bordo si è ribaltato. Per lei non c'è stato nulla da fare. In corso accertamenti sulla dinamica dell'accaduto. Non accenna a diminuire l'attività eruttiva dell'Etna. Dopo l'aeroporto di Catania, anche quello di Comiso nel Ragusano è stato costretto a chiudere dopo che la cenere ha invaso la pista. Prorogata la chiusura del Fontana Rossa fino alle 2 di domani. È l'emergenza peggiore degli ultimi 20 anni, riferisce la società che gestisce lo scalo. Centinaia i voli cancellati. Si attenua intanto il gran caldo sull'Italia. Oggi sono scese da 18 a 7 le città in bollino rosso. Domani diventeranno soltanto 2, Bolzano e Bari, e si fanno più frequenti i temporali. Allerta gialla oggi in Calabria. Dall'inizio della prossima settimana è atteso un calo più rilevante delle temperature. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Hot Block Radio seleziona il mainstream.

0: is hot.
1: Yeah. In questo fottuto rap game bisogna sopravvivere, no? E noi lo facciamo.

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana. Butcher coming, nigga. Butcher coming, nigga.

0: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Plug Radio!
2: Cazzo che figata, ragazzi!
3: Con l'applicazione di Hot Plug Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: Garelli.
1: No, cerchiamo di raccontare il lato B delle cose. In un modo abbastanza dark che ispira sia alla letteratura noir che al cinema di un certo tipo, per raccontare un po' la parte più oscura di tutte le cose che succedono.

0: Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening.
1: Tutti i giorni alle 21:30 è Classic.
2: Hot Block Radio suona la storia.

0: le valore, l'opposto di loro. Soldi per strada ti costano il doppio di quello che dopo ti rimane in tasca. Vorrebbe anche curarsi la mente, ma quella non chiuderà un mutuo, solo un vuoto.
1: Piangono vasche le mamme in Italia, coi figli agli angoli che giocano all'uomo. Parlano anche ste vacche d'usciaio, di onore e rispetto l'opposto di loro. Soldi del padre che in casa gli manca, insegue il gatto che gli dà un lavoro. Vorrebbe anche cercare la calma, ma quella non chiuderà un mutuo, solo un vuoto.
2: Ci sono voci che restano in superficie e voci che scavano più a fondo. Storie che non cercano risposte semplici, ma domande nuove. Benvenuti in Taccuini, uno spazio dove la psicologia incontra l'attualità, dove la mente si racconta attraverso esperienze, pensieri e contraddizioni. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore.
3: Immagina di gestire un ospedale senza sapere quanti pazienti ti aspettano. Suona assurdo, eppure in Italia accade qualcosa di simile con le demenze. Non disponiamo di una mappa accurata di quanti siano i casi presenti su diversi territori. Questo vuoto informativo ha conseguenze concrete: i servizi rimangono undersized, i percorsi di cura si frammentano, le risorse si distribuiscono a caso. Per pianificare efficacemente l'organizzazione dei centri specializzati fino alla programmazione dei posti letto nelle strutture residenziali, abbiamo quindi bisogno di numeri affidabili. Ed è qui che entra in gioco una soluzione intelligente e a portata di mano: sfruttare i dati che il sistema sanitario produce già quotidianamente. Ogni volta che una persona con demenza finisce in ospedale, ritira una ricetta per un farmaco, si rivolge al pronto soccorso o si iscrive a una struttura residenziale, il sistema sanitario registra quel dato. Sono migliaia di piccole tracce informative sparse in archivi diversi: ricoveri, prescrizioni, accessi d'urgenza, registri di morte. Fino a poco tempo fa queste informazioni restavano isolate, come puzzle smontati e sparsi in stanze diverse. Alcune regioni, come quella dell'Emilia-Romagna, hanno iniziato a mettere insieme questi tasselli e scoperto qualcosa di straordinario. Quando integri flussi di dati, riesce a intercettare quasi l'80% dei veri casi di demenza presenti sul territorio. L'idea è semplice nella sua eleganza: non servono nuovi esami costosi né registri più complessi, basta saper leggere in modo intelligente quello che già abbiamo. È come avere una biblioteca piena di libri sparsi e scoprire che, messe insieme, raccontano una storia coerente. Gli algoritmi che gli epidemiologi hanno sviluppato, quelli che trasformano i dati grezzi in stime attendibili, funzionano proprio come rilevatori intelligenti. Cercano segnali caratteristici: se una persona è in cura presso un centro specializzato, assume farmaci specifici per la memoria, ha avuto un ricovero legato a complicanze cognitivi, gli algoritmi riconoscono il pattern. All'inizio questi sistemi catturavano circa il 74% dei casi reali, tralasciandone quasi il 60. Ma quando i ricercatori hanno aggiunto più fonti informative, non solo le cure ospedaliere ma anche le esenzioni, le strutture residenziali, i dati farmaceutici integrati, la precisione è salita fino al 96%. Con stime affidabili del numero reale di persone con demenze, le regioni possono finalmente pianificare in modo intelligente. Quanti neurologi servono a quella provincia? Quanti posti nelle strutture? Qual è il budget realistico per i farmaci? Ancora più importante, sapere dove sono i malati consente di fare prevenzione mirata. Se conosci i fattori di rischio che precedono la demenza, quindi sedentarietà, solitudine, scarsa stimolazione cognitiva, puoi intercettare le persone vulnerabili e offrire interventi prima che la malattia si manifesti. Il progetto di ricerca nazionale Previtadem, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che coinvolge l'Istituto Superiore di Sanità e una rete di ricercatori in 5 regioni italiane, rappresenta infatti uno shift paradigmatico. Per decenni abbiamo cercato cure focalizzandoci solo su due nemici classici della memoria: le proteine beta-amiloidi e tau. Ma uno sguardo più ampio emerge. La demenza di Alzheimer in forma sporadica, cioè non ereditaria, non è inevitabile o puramente genetica. Dipende da una danza complessa fra fattori ambientali, stili di vita, genetica e qualcosa di ancora più fondamentale: il modo in cui il nostro cervello invecchia. La ricerca ipotizza che fattori modificabili, quanto movimento facciamo, quanto dormiamo, se curiamo le nostre relazioni sociali, se manteniamo una dieta adeguata, influenzino componenti biologiche cruciali come le microglia, una sorta di custode del cervello, e i mitocondri, le centrali elettriche cellulari. Se questa ipotesi si rivelasse corretta, curare questi aspetti potrebbe ritardare significativamente l'insorgenza della demenza. Non una cura miracolosa, ma il potere di rimandare il declino di anni, talvolta decenni. Non sono promesse miracolose, ma progressi concreti, e tutto inizia da un'idea apparentemente semplice: leggere meglio i dati che già produciamo.
2: Ci Ci sono voci che restano in superficie e voci che scavano più a fondo. Storie che non cercano risposte semplici, ma domande nuove. Acquini, uno spazio dove la psicologia incontra l'attualità, dove la mente si racconta attraverso esperienze, pensieri e contraddizioni. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Una produzione Media Literacy Network.
4: Tutti i lunedì mattina, non perderti, Taccuini. L'attualità letta con gli occhi della psicologia. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Solo

0: Sono le 21 e 5 minuti.
1: La Francia non è mai stata più vicina.
2: Francia non è mai stata più vicina.
3: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

0: violence with people who are nonviolent with us. But we are not nonviolent with anyone who is violent with us.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: per cominciare Classic, i grandi pezzi della storia del rap.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

Imparare cose nuove è un nuovo mantra, dipende che ci fai. Un mestiere è come un altro, salvo delle vite con la vita che ho. Faccio di più di ieri, dimmi vuoi mettere. Metto meno storie ma mi vedi più spesso. Ho reso cool quella roba con shoes, guard. Ogni cosa che ho dovuto conquistar. Guarda la mia penna che pesa in Italia. Chi ci ignorava adesso perde autorità. Tu rimani a fare i meme, farò una risata. Vedo hype che risale, figata. Uomo mi è servito. Dici cosa hai detto, ripeti, ma no, mi hai sentito. A cosa servono le aspettative se poi ci meritiamo di più? Mi piace il rap in ogni sua forma. Da quello gangsta a quello che trolla. La trap, la drill, old school, il conscious. Vorrei che il pubblico fosse più conscio. Non appoggio un purista. Come chi dà del bollito a un artista. Gli estremi ci sono, soltanto i falliti. A noi fanno pena, nemmeno fastidio.

accorgevo quanto fingevo. Tu mi puoi amare anche se resto me stesso, dimmi se è vero. Io non cambio più, da una stanza all'altra e sono sempre io. Ovunque vado, ho un valore mio. Comunque vada, fuori dalla zona mia, è comunque casa. Ho così tante cose, ma non le trattengo. Se vuoi farmi male, sono qui che attendo, con la testa in aria, con i piedi a terra.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
1: Gotta talk a little shit.

0: Sono le 22.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: La Francia non è mai stata più vicina. La Voix des Quartiers, il meglio del rap francese, tutti i giorni alle 23, solo su Hotblock Radio.

pesanti veri si muovono in silenzio. È inutile che gridi ai 420, sei fake. Se veramente fai lavoro, tienilo per te, a meno che non ami quelle celle, non penso. Se vivi qui conosci bene questa situazione. Persone che hanno perso onore, famiglia amore, fratelli che hanno toccato il fondo col basucchio, sorelle che per quattro crocche a scrocco lo succhio. Ti senti Dio? Quale Dio vorrebbe tutto questo? Il mio di certo no, ma non fa testo. Per questo resto schiscio, scoro liscio come eco sulla costa. Una paletta evito di striscio, profilo basso. Check, check, sei in mano asso, asso. Ti l'ho nascosto, non forzare il passo. Basso profilo quando sfilo, non mi piace essere notato. Quando giro nel quartiere circondato dai maiali, spie, informatori, gente che non sa assolutamente farsi cazzi propri. Rimango muto, e in più non parlo, e in più non vedo. Al massimo sfogo la mia poesia sul tuo veto. Sinistra, destra, avanti, indietro. Faccio il mio dovere, pago ogni fottuto debito. Mimetico nei blacks, non mi noti. Anche se mi fermano in parecchi a salutarmi, dirmi bella in occhio.

faccio la storia, la scienza anche la geografia, la chimica, la biologia, la tecnica, l'antologia, filosofo del ghetto, metto il cuore in ogni mia poesia. Testa bassa, studio, imparo anche nella follia. Ho fatto errori, sbagli che neanche immagini, ti accorgi dopo mesi, anni, quando rimargini ferite, segni di lotta, di sofferenza e sopravvivenza. C'è un'esperienza in ogni cicatrice, dice il saggio, dice, non gli dai retta, ma poi ritorna quando il picciotto meno se l'aspetta. Profilo basso, assodato, assolutamente, fare finta, fare il delinquente non porta a niente. Apri i tuoi occhi e poi la mente, ma veramente ti accorgerai velocemente che la vita è un soffio. Puoi fare niente, puoi fare tutto, puoi fare troppo, puoi stare fermo, puoi fare il doppio. Sicuramente l'attenzione non è mai abbastanza, dunque dai alla valutazione la giusta importanza. Basso profilo, sì lo so, l'esaltazione istinto, ma non gridare, festeggiare perché non hai vinto. Sei nel recinto, convinto di essere nell'oro, schiavo, lucida le tue catene, nutriti di odio. Meglio in silenzio con il branco a caccia di una preda. Il lupo ha fame, morde gambe, braccia, faccia, schiena, fegato interiore, divora la carcassa vuota. Non te ne accorgi quando arriva, sei già selvaggina cruda. La realtà è molto più cruda di una serie Sky. Renditi conto, su un espossible o morirai. Profilo basso nella strada è una necessità. Non fare il fesso, fingere a te stesso non ti salverà. Basso profilo, schivo, colpi bassi e sopravvivo, rivoltandomi contro il nocivo con cui convivo. Esci dai video, torna al reale. Serviamo tutti per dare a questa messa in scena il colpo finale. La mossa è grossa, la mossa è vera, perciò fai presto, ti aspetto sotto, chiudiamo il conto.

0: Nerdemo.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: bitch pop.
1: Tutti sanno quando, tutti sanno come. Ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende, oh. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo

0: Sono le 23.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: Stilettori.
1: La Francia non è mai stata più vicina.
2: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

0: figata, ragazzi!
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

Hala, hala, prendo il 13 poi scendo in prato. Taglio l'infamia da sopra il mio prato. Quando hai bisogno 20 pezzi di prato. Oh, wow, questa Glock fuma come un cirum. Tutti stretti dentro un ciamoncino. Rappresento per tutta

0: so.
1: E questo è Queen Guard 3, Kid Yugi, Young Trapper Guard. Ci siamo.
2: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: blows, I need.
1: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Block Radio.

0: Sei di mattina, ti svegli e brucia già la prima cartina. Nessuno guarda quando il cielo è rubino, ti senti grande ma
1: non sai chi sei.
0: Sei di mattina, ancora sveglio, ci separa una linea. Io non so come dare inizio alla fine,

che guardare giù è la vertigine. E allora, se stai sul filo dell'equilibrista, non guardare giù, sennò cadi, stico. È un momento straordinario.

Non piangere, se passati gli anni non ti ci adatti, al tempo che si ferma per te, però non per gli altri. Atti in cui spezzi la vita nei tuoi racconti, che quando tiri un sospiro riprende a fare i singhiozzi, e la morale perdona un ladro se ha nobili scopi, ma la legge distingue il sangue dei nobili e quello dei topi. Non piangere, se devi ti imbosche, ma ti asciughi perché il pianto

piangere, che il pianto non sa cucire i lembi di una vita che trasforma dei bimbi in pessimi esempi. Riempi i tuoi occhi di lacrime che reprimi. Se la verità fa male, la si taccia se in primis. Se si cerca nella fede per fare meno veleno, che la morte cosa certa è la vita che lo è di meno. Non piangere, che l'acqua fa fango.

0: A Iari, Iari di Via Bolla, ai ragazzi del mio quartiere con i quali sono cresciuto, alcuni dei quali non vedo più.
1: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Black Radio!
3: Cazzo, che figata, ragazzi!

0: Nathan Four.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: A volte basta un ascolto, uno spazio sicuro, una possibilità per cambiare il futuro di un ragazzo. Nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto che mette in rete scuole, educatori, psicologi, famiglie e giovani di Roma per combattere il disagio adolescenziale e costruire benessere, relazioni e partecipazione. Laboratori, sportelli d'ascolto, radio, podcast, sport e attività creative, perché nessuno resti indietro.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce insieme.
2: Sblocchiamo il futuro. Comunità in rete per il benessere degli adolescenti.
4: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
5: Hot Block Radio seleziona mainstream.

0: Hot Block Radio, the block is hot. Q!
1: Bella Outblock Radio, sono Ellie Cottino, ascoltatevi il mio nuovo disco Incoronazione.

rovina. So che ne vorresti un pezzo, me la tengo stretta, io non voglio dartela. Pure l'amore c'ha un prezzo, sì pure l'affetto, e lo pago in pezzi da 50. L'unico amore che è gratis è quello di mamma. Abbracciami come se fosse l'ultima volta. Amami senza mai farmi sentire in colpo. Anche se sarò lontano, anche se sono un bastardo.

Quando le ho scritto ti ho messo in copia, così almeno potrai incazzarti, ridere in faccia alla vecchia Europa e un dito medio per salutarci. Oggi la noia fa la preziosa, ha scritto il tuo nome senza spiegarmi, per quei giorni sotto sopra.

stato messo in conto. Sono tornato a studiare i fatti, le versioni messe a confronto. Chiedermi come si fa a onorarti, ridere in faccia alle grandi otto, che ora ormai lo sono sempre meno, mentre intanto l'impero cinese è pronto e sempre più intenzionato a guidare.

0: The block is hot.
1: Scende giù la notte, diventiamo demoni. Le vuole il mio sguardo, ma so che se non c'è il favorite. Vuole che ci completiamo, questo non è memory. Dentro al club, occhi addosso dei miei enemies. Pupille si dilatano, ma rimaniamo lucidi. Lui si sta agitando perché lei vuole le mie.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

ogni giorno suono hot blog, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: USA. Tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: La musica di Harry Fry.
2: We always giving credit to the Pyrex, the microwave.

0: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: What's the threat? It's a wrong one. Yeah, you fucking with the wrong one.
2: Yeah. Little echoes.
1: One.

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono tra.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

ogni giorno suono Outlook, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: Ogni giorno suono Hot Block perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.